0: Retro 80s and 90s.
1: Era Max. Io tranquillo e mai passo a lucidità. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.